Ehi, te ne vai. Decisione discutibile, ma sì, lo so, lo sai. Almeno resta qui